0: Abbiamo un PD. Abbiamo un PD.
1: Ten-four. We can come again. Ten-four.